0: felicità.
1: Tenersi per mano,
0: andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente, in mezzo
1: la gente, la felicità.
2: Che sarà, che sarà,
0: che sarà,
2: che sarà della mia vita, chi lo sa.
0: Un bicchiere di vino, la felicità. Tenersi per mano, andare lontano la felicità.